0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Rocco e nel posto di Belei sull'isola di Cherso è festa in paese. Unitevi a noi per un momento di convivialità davanti alla chiesa dopo la Santa Messa. In serata la band Insula offrirà intrattenimento accompagnando le proposte gastronomiche dell'associazione locale Gusti. Siete cordialmente invitati. Nell'ambito delle serate musicali di Ossero, questa sera si terrà un concerto con Matej Mialić al violino e Arsen Dali Batajan al piano. Nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, inizio alle ore 21. Un annuncio per domani, lunedì 17 agosto. Nella piazzetta davanti alla chiesetta di San Giuseppe nel centro della città, questa sera, come già ogni lunedì di questo mese, si esibirà l'orchestra fiati Josip Kaschmann. Inizio alle ore 21, siete cordialmente invitati a venire ascoltarli e a divertirvi.
2: Cari ospiti, approfittate del vostro soggiorno sulla nostra isola per passeggiate romantiche o per esplorare la natura o varie attività. Fate una passeggiata a Veli Loshin Lusin Grande, visitate l'istituto Il Mondo Blu, Plavi Sviet, e imparate tante cose sui nostri delfini che vivono nelle nostre acque locali. Potete noleggiare una bici o fare una passeggiata, visitare i nostri punti panoramici, Belvedere, Providenza, Monte San Giovanni, oppure il Monte Baston, Vella Straja. Potete salire sul Monte Ossero. Potete prenotare un corso di tennis o di windsurfing, oppure un corso sub. Le possibilità sono davvero molte. Siete cordialmente invitati.
3: Previsioni del tempo per oggi. Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti.
4: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
5: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Evo, sada ću u 4. razred gimnazije, što znači da već cijelu godinu učim talijanski. Ali osim Roberta Franka, danas je sa mnom i Eliza iz udruge Talijana kako bi mogla prevoditi sa talijanskog i na talijanski. Evo, dobar dan. Roberto, ovo je drugo izdanje pijanističkog festivala Lucino. Kako ste zamislili ovaj festival kada ste ga pokrenuli?
1: Roberto, questa è la seconda edizione del festival a Lucino. Da come è arrivata questa idea e come avete iniziato questo festival?
2: Allora, è stata una collaborazione fin da subito con la comunità degli italiani di Lusso in Piccolo e ho iniziato a suonare da solo con dei concerti che ogni anno facevo per la comunità e dall'anno scorso c'è stata questa possibilità di ampliare l'offerta musicale con un festival più articolato con molti musicisti che sono venuti a suonare.
1: Idea od festivala je počela sa suradnjom sa zajednica Talijana Mali Lošin. Prvi festival se rodio samo sa koncertom od maestro Roberto Franka i iz toga je došla ideja da pomalo se festival širi i da se uključi različiti muzičari i artiste, tako da bi se to moglo dovesti na neka veća razina i biti više popularno.
0: Što je nešto najvažnije što ste promijenili s razliku za prošle godine, što mislite da je unaprijedilo ovaj tu festival, barem za sad nakon prvog koncerta?
1: Qual è la cosa più importante che è stata cambiata dall'anno precedente, dal festival dell'anno precedente e come mai si è arrivato a questa decisione?
2: Allora, rispetto al precedente anno abbiamo ancora di più implementato il repertorio musicale che i musicisti suonano. Abbiamo aggiunto anche musica classica contemporanea, soprattutto durante l'ultimo concerto che ascolterete dei Chantal Balestri. Da parte mia invece ci saranno le colonne sonore dei film di Hans Zimmer e quindi ecco una varietà maggiore di repertorio musicale.
1: Odlučili smo se pojačati ponuda u smislu da se širila sa različitim artistama i različita ponuda ima isto neke moderne načine svirati klasičnu glazbu. Naprimjer, to se može u zadnji koncert koji će biti idući tjedan, idući četvrtak, možete slušati gospođa Chantal koju ona ima jako moderna način svirati klasična muzika i sa se tiče večerni koncert od maestro Roberto Franka, to je bilo amplifirano u smislu da se uključi neka glazba, filmska glazba koji dolaze iz Zimmera.
0: Super. Festival ima 4 koncerta, već je jedan bio, ima još 3 uključujući vaš. Kako ste izabrali koji izvođači će sve doći ove tu godine?
1: Il festival di quest'anno ha 4 date, 4 appuntamenti, compreso il tuo che sarà stasera. Volevamo sapere come avete deciso quali artisti scegliere e portare qui a Lucino.
2: Allora, gli artisti sono prima di tutto dei grandissimi professionisti e miei colleghi, quindi devono avere un repertorio e un curriculum musicale di altissimo livello. Tutti i musicisti lavorano a livello internazionale, sia da solisti che con importantissime orchestre. Quindi tutti i nomi che ascolterete, che avete già ascoltato ieri sera, Giulia Contaldo, oggi io. Il prossimo concerto della settimana successiva sarà Alessandro Acri assieme a me. E poi, come dicevamo, Chantal, quindi ogni musicista ha una carriera internazionale alle spalle ed è questo il primo requisito per suonare al festival.
1: Izabrali smo artiste, zato su prvenstvo moje kolege, ali su kolege koje su jako kvalitetne i su poznate po cijelom svijetu, su već poznate same po sebe kao artiste, ali isto u suradnju sa velike orkestre po cijelom svijetu. Tako da prva točka koju smo uzeli u obzirom je ova da treba biti jako, jako velika profesionalna škola i za ove osobe koje su već poznati po celom svijetu, jer naš cilj je dići koncert u internacionalnu razinu. Tako da smo počeli sa utorak sa Đuljom, koja je ona isto jako mlada, ali ima repertoar upoznati po celom svijetu. Večera će biti maestro Roberto Franca, onda idući tjedan isto maestro sa suradnjom sa Alessandrom Archi, i onda zadnji dan gospođa Chantal, su sve mladi artiste, ali sigurno se već čuli njegov repertorijom jer su jako poznati u internacionalna razina.
0: Također, rekli ste da ćete svirati filmsku muziku. Kako ste izabrali svirati baš takvu muziku i koje su možda pjesme na programu?
1: Avete anche deciso di suonare delle colonne sonore di alcuni film, come ho già detto. Come avete deciso di scegliere proprio queste colonne sonore e proprio da quei film?
2: Allora, sono forse alcuni dei più famosi e apprezzati film a livello internazionale, che spaziano anche da differenti generi. Abbiamo dei film di fantascienza, come per esempio Interstellar, abbiamo dei film storici come Il Gladiatore. Quindi ho cercato di andare incontro al gusto del pubblico e a proporre delle musiche che possono essere facilmente conosciute e a proporre in chiave musicale al pianoforte, per arricchire ancora di più l'esperienza musicale.
1: Uglavnom smo izabrali između najpoznate pozadine filmove koji po celom svijetu su poznati.
0: Da, čula sam Gladiator, Interstellar.
1: Da, je. Da,
0: to naprimer, razumijem.
1: Da, ove su jako poznate glazbe koje su poznate po celom svijetu i koje imaju zvuči u internacionalnom pogledu. Mm-hmm. Tako da najviše smo to izabrali, tako da možemo uključiti najveći broj slušateljima.
0: Koliko vam znači suradnja sa zajednicom Talijana Mali Lošinj, možda i sa lokalnom zajednicom ili pučkim učilištem, pučkim otvorenim učilištem?
1: E quanto è importante la collaborazione con la comunità italiana e con l'ente del turismo e anche con l'università aperta popolare?
2: Allora, è estremamente importante. In quanto proprio nella comunità degli italiani e in tutte queste importantissime istituzioni abbiamo trovato la possibilità di collaborare a livello culturale, e cercando di appunto implementare l'offerta culturale della già bellissima isola di Lussino, e quindi attraverso la comunità degli italiani ho potuto proporre la mia offerta musicale particolarmente importante anche a mio livello personale, e quindi la comunità degli italiani è assolutamente importante per questo festival musicale, perché grazie a loro ho potuto trovare persone con le quali interloquire a livello personale e per un'offerta musicale di altissimo livello.
1: Zajednica Talijana Mali Lošinj je jako bitna što se tiče stvorenje to festivale. Ovo je bilo prvo kontaktom i sam se dogovorila s njima. Oni su mi slušali i sam uspio doći do dogovoru s njima da se pokrene to festival uopće kroz sudjelovanje osobno i profesionalno sa ljudi koji rade u Zajednica Talijana i predsjednik. Smo došli do tom idejom, oni su mi upravo pružili da usvaram moj san koji je jako bitan i za mene, to da otok Lošinja ne bude samo lijepi otok, ali bude isto upoznati u kulturalnim pogledom što se tiče klasična glazba.
0: Evo i malo povezano pitanje, netko ko možda nikad nije bio na klasičnom koncertu, odnosno barem na koncertu samo klavira, kako biste ga možda da govorili, ajmo reći da dođe.
1: Una domanda che si collega un po' a quella precedente: se qualcuno non è mai stato in un concerto di musica classica, che cosa gli racconteresti, spiegheresti per poterlo coinvolgere a questo festival?
2: Grazie della domanda, che è assolutamente importante, e direi che chi non ha mai sentito la musica classica deve assolutamente partecipare a uno di questi concerti, in quanto tenete presente che una volta la musica classica era musica pop, musica popolare, in quanto esisteva solamente questo tipo di musica che oggi noi chiamiamo classica, ma nasce la musica popolare proprio con la musica classica, quindi in qualche modo è molto legata ai sentimenti personali di ogni persona. Con la musica classica ognuno può trovare delle emozioni personali che possono essere rivissute attraverso per esempio i concerti del Festival Pianistico di Lussino.
1: Recimo da koji nije nikad došao u neki koncert ili festivalni koncert, preporuka je da dolaze makar jedan put, jer treba se uzimati u ozbirom pogledom da klasična glazba sada se tako zove, ali upravo se rodi kao pop glazba. To pop za ljudi, popularna glazba, to tada u tom doba je bila jedina glazba koja je bila slušana od od nas, od ljudski dio, da, nije postojala nikakva konkurenca, iz toga se rodi nešto, no, se rodio nešto novo, iz toga je sve pokrenuo i sada zbog toga zovemo klasičnu glazbu. Tako da to je nešto sta može se pružiti svima. I još sa ove revizitacije bi mogli reći koje su oni dodali, su to pokušavaju još u daljenom vremenom približiti ljudima u svake generacijama.
0: Evo i za sam kraj pitala bi vas da još jednom zapravo najavite ovaj tu festival, najavite večerašnji koncert i ovi ostali koji će biti u sklopu ovog festivala.
1: Per favore, l'ultima domanda è per quanto riguarda una pubblicità. Puoi presentare tu, Roberto, i festival di Lussino di quest'anno, ricordando anche i nomi degli artisti e anche che cosa ci aspetta in questo concerto, ecco. Questo festival.
2: Assolutamente. Allora, ieri abbiamo ascoltato la bravissima Giulia Contaldo che ha proposto delle musiche a livello internazionale di Debussy, di Liszt, e ha avuto un grandissimo successo sia di pubblico che di critica. E oggi ascolterete me al pianoforte, che come detto suonerò alcune colonne sonore di Zimmer e anche delle mie composizioni, quindi ecco, per chi fosse interessato anche a sentire qualcosa di nuovo mai ascoltato prima, può essere un'occasione. Poi il prossimo concerto della successiva settimana sarà Alessandro Acri assieme a me, col quale eseguiremo delle musiche conosciute di Brahms e anche delle cose più particolari, per esempio di un compositore estone, Arvo Part, mentre l'ultimo concerto di Chantal Balestri, come dicevo, a fianco a delle musiche classiche molto famose, avremo anche per esempio il Rondò alla Turca di Mozart, ci saranno dei compositori italiani eseguiti per la primissima volta a livello internazionale, quindi avremo una quantità di musica a questo Festival Pianistico di Lussino che spazia dalla musica classica di Bach fino alle colonne sonore di Zimmer, passando anche per la musica classica contemporanea.
1: Evo, ovaj festival se je počeo upravo jučer sa gospodična Giulia Contaldo. Ona je neki internacionalni talent koji je proizvodio neke vrlo uspješne glazbe od Debussy i Liszt, koje su bile jako cijenjene od strane kritika i su jako zadovoljavale gosti i slušatelji koji su došli u velikom broju. A večeras, kako smo rekli, Roberto dolaze i svira neke svoje kompozicije, tako da bi mogli isto slušati nešto novo koji on stvarao sam sebi, i kao smo rekli prije, neke glazbe od Zimmer koje se stiče ove filmove pozadine. Idući tjedan, utorak, mogli slušati u kino Vladimir Nazor Alessandro Archi u suradnju sa Roberto Franca, koji svira u glazbe od Brahms i na nešto malo više specifično, kao na primjer od jedan kompozitor iz Estonije koji se zove Darce Ungerski. I zadnja večera, idući četvrtak, možete slušati jedna jako mlada cura, Chantal Balestri, koja je jako poznata, isto ona internacionalna priča, koji svira neke glazbe od Mozart, kao na primjer kontemporanija italijanska.
2: Kontemporanija italijanska, autor
1: kako se zove? Come si chiama?
2: Mozart, poi avremo musiche di Baiardi.
1: E Marchettini. Ecco, prosti, tenis amuglas apantiti. Uglavnom, svi mladi imeni koji su poznani u internacionalnom priču. Po tom pitanju klasična glazba.
0: Eto, super, hvala vam.
1: Hvala vama, grazie.
0: I evo, bit će super muzika u kinu Vladimira Nazora sada ovaj tjedan idući. A mi dolazimo do kraja ove tu emisije Otoka kulture. Dobro smo snimali. Karlo, spremni smo za neku muziku.